0: c'è bene, c'è bene,
1: c'è bene, c'è bene,
0: c'è minuna,
1: c'è minuna,
0: c'è bene, c'è bene,
1: c'è bene, c'è bene,
0: c'è minuna,
1: c'è bene, c'è bene,
0: c'è bene, c'è bene,
1: qua qua qua, c'è bene,
0: c'è minuna,
1: c'è bene, c'è bene,
0: c'è bene, c'è bene,
1: qua qua qua,
0: c'è minuna,
1: c'è bene, c'è bene.